7 ore 45 minuti. Andiamo ai commerciali. Bortolini Imóveis, una fabbrica sostenibile e tecnologica con prodotti innovatori, una delle migliori e più grandi fabbriche di mobili corporativi del Brasil, designer riconosciuto e premiato. Il telefono è 3433-2500, Rota do Sol, chilometro 90, zona industriale, bortolini.com.br, Esquina Joias. Vai morosi e restai contenti con i presenti, comprai pela Esquina Joia, presenti bei e de un significato enorme e de una qualità mai vista. E allora là che prezzi buoni, ottimo attendimento, Avenida Rio Branco numero 3, centro di Garibaldi. Telefono le 984459584, Esquina Joias. Farmacia Centrale, Farmacia Ponte Seca, la maniera efficiente di cuidare della vostra salute con economia e confianza. Farmacia Centrale del Calzadone, Farmacia Ponte Seca, Buarque de Macedo 58. Telefono 3461-1850, ancora che le domeniche, aperto fino alle 11:30, esquina, gioco, come parla? Farmacia Centrale Carlos Barbosa, massimi mobili planejados, che siamo al final di una promozione, gli ultimi giorni della promozione dei colchões. E no antri convidiamo tutti quanti che venga là a cioccolare, vedere il prodotto, negoziare, femmo quel che occorre. E allora abbiamo anche mobili su medida, sofas e colchoni con una qualità altissima, perché che fin è l'ISO 9001, che è un certificato internazionale che garante la qualità. Del telefono del 3462-3489, massimi, il massimo di conforto per la sua famiglia. GPS topografia, quando l'assunto è medizione di terreno, smembramento e servizio di topografia, chiamè qui chi è di qua, chiamè GPS topografia, mappiamento, demarcazione, collocazione di marcos e divisa, uso campione e tantissime altre robe che vi occorre. Le quattro la Rua e Tormasini, insieme del predio del Sindicato dei Lavoratori Rurali. Il telefono è 99692-0045, GPS Topografia. E ascoltiamo adesso Sempre Alegre e dopo Valdir Anzolin.

0: E allora adesso che le 8 ore e 5 minuti, e che ora è lo là in Carlos Barbosa, non Angiolina?
1: 8 e 6.
0: Oh porco, Carlo là, l'epidarente?
1: No, ma qua si corre di pi.
0: Ah, si corre di pi.
1: Buongiorno. Sai, i puretti che tocca correre, torce la prima, se no perde il boccon.
0: È vera. Buongiorno, nonna. Te sa che era un vicino mio là in colonia che lui... El dizia che la certea sempre il relogio con Rio Guaiba.
1: Ostia, neanche mai senti sto dire.
0: No, ma lui voleva dire a Radio Guaiba, no?
1: Allora
0: dizia così, talate, dizia le 11 ore e 30 minuti. Se lui dizia, allora che manca 15 per mesdì, perché la parola demora 15 minuti ogni rinqua.
1: Ma l'era pedo di incoi, l'ora qua tecnologia di incoi te vede, miro mai che vede un pochettino davanti e lui in drio.
0: E lui è demore a venire nell'ultratia.
1: Ma adesso dopo di che età qua, andiamo, non so se 15 minuti, mi dico che me da ora in drio adesso.
0: Può essere.
1: I vecchiotti tutti va via con una crossola, con una stecca o qualcosa, e loro sempre pedo, come diceva che il gaucho tomo non speda egua. Romano, no, ma sti giorni in Dio mi bisogna che di Roberto non che ne piso di sio, non che ne pira medio perché lì.
0: Ah, no, no, non adianza più né niente.
1: No, l'idea che ormai le impiantaco, che l'idea là è della testa dell'uno che tira più via niente. Tocca adoperarlo così.
0: Ah, sì, storto, ma adopereremo così.
1: Sì. E mi ganadì fuori domenica passata, fino a che passo a città con la Irto della bottega. E loro si gacata insieme che ha fatto Pedro e Bartoldo e mi tocca sentire Tazar.
0: Ah, è Tazar, è meglio.
1: Micola, metti mi desca la vergogna che ho
0: con sì.
1: Estremisse di una maniera.
0: No, mi te conosco, te conosco e so che ti te sei timida.
1: Allora
0: patissimi,
1: come diceva la nonna che a volte dai do perché il can.
0: Te sa, nonna, si manda qua a parlare con la Vitalina.
1: Ostia!
0: Oh, ma la sta bene, le contenta?
1: Sempre contenta.
0: Che meraviglia!
1: So che la Vitalina la è Dio che mi ha un debito con me, ha di farmi una gallina perché mi va in giro col gallo. E ho visto alla fade che i crochè robe bellissime che non te credi. E ho visto una gallina piena di poiatei piccati su per la schiena. E mi ho detto, Vitalina, fammene una a me. Vuol dire che lei di 18 anni che mi ha promesso una gallina con i pito 6 impiccati su la schiena e fino allora niente. Mi volate verso in quando, fai una visita e là se la contemo e quando andiamo in dell'assunto della gallina la cambia di assunto.
0: No, cambia di assunto.
1: No, rispetta.
0: No, ma nonna di 18 anni ha anche avuto che aspetta quando chi è 30-35 anni loro te reclami, ma di 18 anni avuto che passa rapido.
1: A fatica, i bel che passati anche ormai è ancora di più che aspetto.
0: Ma sì.
1: Vitalina, un strucon, grande scusa, che mandi un strucon, guarda qua che non ho una lista qua, ma... Romano mi vuole a messa la Garibaldi, mi piace tanto, auguri a Garibaldi e tutti quei che pertenzi a questo bello posto per la reinaugurazione di quel mistero bello che ha messo. Che roba divina, che roba bella. E allora mi quando va in chiesa, là, a volte ancora in chiesa e scomincia, quella lì agnolina. Ah, sì, l'agnolina. Ma allora a me mi tocca dire una roba che mi fa tanto bene a me. Dico, boh, se non te la conosci, non te perdi niente. È perché se no il resto anche stremiti. E allora mica dico questo. Ma vuoi mandare un strucon grande alla Ivanio, idea che Ivanio, Iranio, sentimi postinger Lazari, il Cleimare a Luisa Chies, la Zenaide Corbellini, l'Agnese e il Deolino Tresoldi, e guarda qua, la della panetteria Ponvali, che lui lavora tanto anche qua a radio. Che posto bello, ma tutte le fiole, quando mi va là bisogna contargli una cosa,
0: qualcosa.
1: Gli ho detto che altro di adesso avanti mi mette là un tappeto rosso che mi vengo entro, mi bella come che sono, no?
0: Ma Dio, che voglio!
1: Quanto, tanto ridere con queste fiole, che lei, la Marisa, Lavinia, Lidia, Liria, Isabella, Andressa, Diego, Diana, Anna e tutti i panettieri della Entro qui,
0: i
1: che
0: panettieri.
1: Fai, e che Nina Muccia là, e tutti contenti. Guarda come che le belle Romano vedere la gente lavorare con allegria.
0: Ah sì, sì,
1: tutto
0: sì,
1: va
0: sì.
1: Pulito, mia vera.
0: Sì, tutto funziona bene.
1: Ma Romano, altro che mi una volta, pie per terra in colonia, io via a volte dopo a schiena, va, continua a lavorare perché ancora non le notte, vien casa con i pe freddi, con i pie tutti sporchi, i cancagni crepati, onge spaccati. E che mi passata via anche noi?
0: Sì, sì. Se crea immunità contro le malattie.
1: Contro le bise, i moscate e tutto quanto.
0: I ragni.
1: I ragni, le bise. Romano che mi passa via dei guai, Su e dopo che le rive con carretta dei boi, carga su questo, carga su... Oh, non anche se viene una vita brutta, ma io che i boi le rapedo ancora.
0: Ma le rapedono, dopo che...
1: Corretti, si... ciò!
0: Ti camminetti i sassi battete le caicce.
1: Ma signori, andare a sapare quando era in riva che mia donna non sa, son tondo, andiamo a mia dritta, bisogna che battessi in una caditia, dopo
0: no,
1: andiamo.
0: No, in una canella, sì.
1: Dopo il continuare il suo tragitto d'andar do, ma guarda che abbiamo fatto. Che abbiamo patito, Romano.
0: Il gadito, guarda, che non ci ha fatto tanto, ma me ne ha dato,
1: No, no, ma è stata una vita maldita in cui abbiamo l'allegrezza di contare questa vita.
0: Le storie.
1: Ma la gente di cui non crede, forse da una ridata, ma non anche che mi è passata davvero ciò. Moldar 7-8 vacche per cattare 15 litri di latte, che ne era picorni che sgarba i vacche.
0: Sì.
1: Al dito in cui ciò il tira 200 litri. Molte
0: sì,
1: tre volte al dì
0: con le macchine,
1: con robot. Adesso robot molte tre volte al dì. Lui chiama le vacche e vacche va via, chiama un'altra. No, il parola può andare in giro adesso.
0: Sì, il può andare.
1: E loro ha avuto via differenza di che la volta solo che mio che non ha anche una preoccupazione perché in cui parla solo di tecnologia, impianta rento di tutto. E i vecchiotti ignoranti come me fa che?
0: Tocca virarsene, tocca imparare anche noi altri.
1: Ma che imparare come? È impossibile. Mi sono arrivata a una conclusione che col tempo avanti non ci cominciamo a mangiare plastico.
0: Cose... ma siamo bel che drio un'idea.
1: Un'idea che incominciare ma
0: i lomazena su.
1: E noi altri se bastessimo di plastico e di altri porci. La vita nostra, l'idea che di qua avanti le cosita, se va così, ti parla solo in tecnologia. E noi andiamo avanti come?
0: Mi tocca truccare stomaco, né?
1: Tocca far di conta che catar su un po' di patate dolce, parate nostre, finché che ne è. E che non che ne è tecnologia, rento anche qui, perché sennò dopo moriamo di fame, mangiamo un piatto di plastico.
0: Te sanno, devo parlare di in colonia, che tu mai con il resto di un toro del potrero.
1: Sì, ti te vuoi contare quella del toro, mi so, ma go con il resto, se no anzi se gavia il toro in te la canga, lui, il calzado, e il bonito. Al bonito l'era pegro, duro come a mola di sote. Il toro allora l'era sempre qua a testa alta che voleva, quante volte mi ga di sparare. Qua carretta piena di robe da un po' di famiglia tu per strada. Colera arriva in su un dia pulito, ma colera del pian, una rivetta in su, e tu sciantisla era bel che casa.
0: Ma guarda.
1: E non che non passa.
0: Ma quella del toro, qualche del toro che ti ha detto che vuoi contarla?
1: Ah, quel di che la volta che l'ha detto che la donna è andata a attraversare la cerca. E veniva il toro cattivo e la voleva correre attraversarla che il cantonetto, né? Ma restava impegnata con la cotola e la usia beppi c'è del toro e viene il toro mi acciappa tu che sleva 8 fiori slevaremo un altro.
0: Ma mi voleva contare quella che gli ha detto che le andà a cazzare suo compare, e allora dopo gli ha domandato: ma allora tuo compare lo come? Ah, gli ha detto: è un toro forte. No, no, ha detto, puro sacco e corni.
1: Ecco, ecco, ma è quel nonno che ha detto che si è trovato dopo tanto tempo un gadito all'altro, e loro come stiamo, tanti anni, 18 anni senza catarsi. Oh, ha detto, a me sto anche bene, a verso in quando mi tocca droppare una crossola, e ti come te sta? Oh, ha detto, a me sono come un vero putel. Cioè, ma ti stai bene ora? Sì, ha detto. Perso i cavei, perso i denti e mi piso in braghe.
0: E allora lei del bon.
1: Salute Romano Strucon, grande Strucon, anche Valmor Marasca, Mario Radaeli, ma guarda che il Mario Radaeli è un fifo che ero. Quando il cata fuori qualcosa che mi va bene a me, lui mi manda ormai. Ma mi tocca a volte ridermi sola, perché una vecchia che si strabuca, un'altra che perde la cotola, resta in braghette. Lui mi manda quella, lui si gode ciò.
0: Come
1: Roberto? Roberto ormai le drio contaminare la generazione nostra.
0: Ma signor!
1: Mi tocca scominciare a avere pensieri solo a questo. Lo interditemo di parlare per aria.
0: Ma allora mi toccherà pregare. Pregare.
1: Ma vuol dire che non so se giunta ancora, perché ormai le belle impiantate che le idee là, vuol dire che neanche le preghe non è giunta più.
0: No, che quella. Neanche San Piero.
1: Con menti perso ormai la speranza.
0: No, allora no, ma...
1: No, siamo cosita, che sta buon cosita. Che Dio mi dà salute a tutti quanti, un'allegrezza, e fino a un altro giorno. Salute, ciao.
0: Grazie tanto, grazie nonna Angiolina, che la partecipa qua con Andri, una maraviglia. Ed ascoltiamo allora con Valmor Marasca, La Mula de Parenza, e dopo Banda Brian, o i Giovanotti.

8:34 in cui che è il giorno 14 di giugno del 2026. E allora, un dì che era un tosato messo, via che aveva messo fuori di sbirli, so i sentimenti, e era incostato un muro che scoltea con la riccia incostata il muro, passato tre volte, lui era là, ho detto, ma che sarà lo drio far che l'uomo là? E fin di tanto vederlo là, che era 2 o 3 ore perché che era là, amico, sono andato a rente e ho messo un cammino a reccia da rente il muro. E ho detto, ma però un mino sento niente. E ho detto, le desde stamattina che l'è cosita. Non si sente niente, porco cane. Buon maggiore, amico, assistivo il giugo di la selezione brasileira. Selezione. Sei là, se da pace a de selezione. Perché mi guida che quando che no, anzi, si giocava i tornei, i campetti, dei potreri, che era piante in metà del campo, un pin in metà del campo, c'era un tiro di meta e la bolla batteva il pintrone in drio, si giocava meglio. Scusami, Valtri, che te che gara gioca bene, ma guadagnare quei che guadagna e giocare quei che gioca, chi ga giuga ieri, le de piander, vien voglia de piander, gente, massa soldi e poco football. Così sta po'. E allora adesso ascoltiamo qua le 3D.

8 ore e 50 minuti. Guarda qua che Avelino Veronese, lui che manda un parabéns a sua fratella, che lei è di anniversario il giorno 18, che lei Urides, né? Urides Veronese, soprattutto di stare in Coronel Pilar. Oh, Coronel Pilar, un abbraccio grande a tutti quanti. E parabéns per l'anniversario. E Avelino, grazie tanto, mi so che ti ascolti tutte le domeniche il programma. E l'altro dico, ho detto a te che ho sentito falta che te non ti mandei più niente. Abbraccio un grande a Valtri, tutti quanti. E adesso che le vediamo qua, che le quasi dirò finirsi, 8 ore e 51 minuti. E ascoltiamo musica. Ascoltiamo Valdir Anzolin, che possiamo pulare una lì, ascoltare Valdir Anzolin? Possiamo? Allora Valdir Anzolin, Canedeli.

È l'ora 8 ore 54 minuti, sol conto una piccola storietta qua dopo inseriamo, che credo che ma te sa che ti ho perso la donna, come così te? Ho perso un incendio, la sega brusata, no, io mi esto i bomberi e un bombero là me l'ha gamenata via. Questo programma è stato un offerimento de Bortolini Móveis, Schina Joias, Farmácia Central de Carlos Barbosa, Massimi Móveis Planejados e GPS Topografia. Grazie a tutti quanti, fin domenica che viene, salute, buona domenica, buona settimana.